0: nostro treno notturno. Avrà un'eccellente comunicazione. Avremo inoltre un'eccellente comunicazione aerea.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you. How are you?
1: How are you?
2: How are you?
1: How are you? Yeah.